0: Ciao Simone, siamo qui.
1: Questo è il cerchio di tuo padre.
0: No, così vuol sta bene.
2: Anche fuori sex.
0: Ma sì, c'è fuori sex.
2: E lì è fuori su spano, perché sono senso fa un'ora o per...
0: Sì, quando è da faccia, I'm not sure when they're alive.
2: Vamo.